Fammi sentire la tua voce. Non ricordo più la tua voce. Parlami, Sole. Sole, posso ascoltare la vostra voce. Parlami, Terra. Parlami, Sole. Forse vi state perdendo per non parlare più. Non sento più quello che dite. Dorma, parla. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei?

0: Dani. Dani. Dani. Dani. Dani. Dani. Dani. Dani. Dani. Dani. Dani. Dani. Dani. Dani. Dani.
1: Kishorgo?
2: To my wife.
1: Wife mane Jani.

0: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti che insieme
1: le voci dei profeti si uniscono nella tua lode.